0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia cola del parco Nesolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Unque ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo e tu scopri.

0: Un certo sposo.
1: Prego, mi
0: corso
1: per
0: lui. A te saprei saltare.
1: La tomba, la tomba, a me soppresso.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, guerriero, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io seguì.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano